0: Onella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella.

0: italiane da cantare.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso
5: gli anni.
7: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi sto salvando.
8: Vai,
7: fammi sentire quanto sei italiano.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di quello che...

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutti

0: vita.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
1: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdere!

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere

0: Scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova del gusto.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tu.

il remix di Rino Gaetano della canzone Gianna, qui in diretta su Belle Monella, dove stiamo giocando, stiamo regalando due biglietti per le grotte di Oliero, giocate se interessati. Vi abbiamo chiesto al 393 7366 170, in che nazione si trova il punto più ovest dell'Europa continentale: A, Norvegia; B, Francia; C, Portogallo; e D, Spagna. Andiamo un po' a leggere e sentire quelle che sono state le vostre risposte. Intanto avete giocato in tanti, c'è da dire, come sempre, bravi a tutti quelli che hanno indovinato, un po' meno a chi ha sbagliato. Tante le persone che hanno detto Francia, ragazzi, ma come? Ma bastava andare a googolare, cioè qua era un gioco di velocità. Scrivevate la domanda, che ne so, su internet, su ChatGPT, dove volevate, e trovavate la soluzione. Certo, però bisogna essere veloci. Io saluto Monica, saluto Alberto, faccio i complimenti ovviamente agli amici di San Polo di Piave che ci ascoltano, faccio i complimenti a Marina, faccio i complimenti a Massimiliano, a Paola, insomma un sacco di gente. Però lo sapete, vince sempre solo il più veloce o la più veloce. Oggi è una signorina ed il suo nome è Stella. Brava Stella, sei stata la più veloce quest'oggi e ti porti a casa questi due biglietti ingresso per le grotte di Oliero. Sì, la risposta era la C, Portogallo. Dai raga, era facile, va bene. Arriva Marco Masini, l'anno il 1991. Ti vorrei.

Gianni Morandi e Alessandro Amoroso è la Hit Parade qui su Belle Monelle. Abbiamo giocato, abbiamo regalato questi due bellissimi biglietti per le grotte di Oliero. Brava Stella che è stata la più veloce e quest'oggi si è portata a casa questi due bigliettoni. Sempre un modo anche per passare una giornata diversa, no? Anche all'interno dell'estate, a parte che poi vi abbiamo mandato tutti i dati e sapete benissimo fino a quando potete utilizzare questi bellissimi biglietti. Mi raccomando, ricordatevi poi di taggarci, fare una bella stories per far capire a tutti gli altri dove vi ha mandato Radio Belle Monella. Quindi sempre pronti, operativi, veloci nel giocare con noi, perché ci sono sempre bellissimi premi in palio. Ci sono gli zero assoluto. Arrivederci.

0: E dito nella piaga, che fastidio. Chiude quella che è un'altra mezz'ora insieme. Noi saremo fino alle 12, lo sapete, la nostra mattinata su Bella e Monella, dove le cose non finiscono e neanche i giochi e neanche i premi. Quindi rimanete qui, non scappate, perché ce ne saranno delle belle. E poi, lo sapete, sempre insieme con la radio tutta da cantare.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
14: Come stai, bambina?

0: degli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Altra pillolina degli anni, altre tre canzoni, sempre belle e sempre tutte da cantare, le avete ascoltate qui in diretta su Radio Bella e Monella. C'erano Bugo e Morgan, non soli, perché erano ben accompagnati anche da Tiziano Ferro e dalla rappresentante di lista.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 10.36, ormai orario ufficiale di colazioni, dolce, salata, insomma, ognuno preferisca quella che vuole, però come sempre noi, visto l'orario, iniziamo anche già a parlare un po' di cibo. Eh sì, perché l'estate 2026 al suo protagonista in tavola, o almeno questo è quello che dice la rivista, sono gli spaghetti freddi. Posso dire già di non essere un grande amante, e c'è in teoria una ricetta, forse anche del sud, forse addirittura siciliana, che vede gli spaghetti freddi con la tartare di gambero rosso di Mazara del Vallo, buoni, però comunque qua dicono che dopo anni di dominio delle classiche insalate di pasta, la versione con la pasta lunga si prepara appunto a conquistare l'estate 2026, quindi non più, che ne so, le pennette, i fusilli, i maccheroni, ma gli spaghetti freddi. Voi da che parte state? Team pasta fredda con pasta lunga? Vediamo un po' le risposte.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: è furore. Stiamo parlando di questo trend dove la pasta lunga, gli spaghetti, sono il cibo, la pietanza preferita nel 2026. Ma ragazzi, freddi, avete capito bene? Abbiamo chiesto un po' il vostro parere.
1: Io penso che gli spaghetti lunghi vanno male da mangiare con le cose che si mettono di solito fredde, per la pasta fredda, quindi
0: concordo
1: anche no.
0: Bocciati. C'è chi dice: beh, pasta lunga solo calda, con ragù o pesto, però la pasta fredda ovviamente con questo caldo è ottima, poi ovvio col tonno, i pomodorini gialli, rossi, chi più ne ha più ne metta. Però il trend parla chiaro: pasta lunga, gli spaghetti sono il trend del 2026, che ovviamente prima vengono cotti, poi raffreddati, e appuntamento gli abbinamenti sono i grandi classici, può essere il pomodoro, il basilico, anche la burrata, fino a poi a combinazioni più ricercate con il pesce, gli agrumi, pesti leggeri, le verdure di stagione con le erbe aromatiche. Comunque, insomma, piatti freschi, però con la pasta lunga. Siete d'accordo?
2: Radio Bella e Monella.

Biagio Antonacci, come siamo tanti al mondo, l'anno il 1992, si parla di pasta fredda, ma con la pasta lunga, perché pare siano gli spaghetti a trionfare nell'estate 2026, sì, avete capito bene, anche in versione pasta lunga. Io mi accordo e concordo col messaggio di Gianpietro che dice: non è che non sia buona con gli spaghetti, è che siamo abituati ad avere un'altra mentalità, quindi siamo sempre stati abituati a mangiare la pasta fredda con la pasta corta, quindi ci fa strano, però ovviamente sarà buono, ma certo, cioè alla fin fine i sapori sono quelli, sarà un po' strano masticarle forse, no? Quei sapori che tu ti immagini con la pasta corta, con la pasta lunga, però ovviamente sul sapore poi è importante la materia prima, se ovviamente di qualità, e su questo non c'è dubbio perché lo sappiamo che siamo bravissimi a cucinare, ovviamente sarà buono lo stesso.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Nel mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

0: ci si ammazza il tempo vola.
1: Marco Mengoni e Franco 126. Un'altra storia, è un po' come quella della pasta fredda, ma lunga. Gli spaghetti, l'abbiamo detto, sono il piatto dell'anno 2026, dell'estate che stiamo vivendo insieme. Va bene, termine di un'altra ora, pronti perché c'è l'ultima. Qui si sta insieme fino alle 12.
2: Bella e monella.
3: Estate.
2: Tutta da cantare.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 11:00.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

appunto gli spaghetti, almeno bocciata da voi, perché poi l'articolo dice tutt'altro, anzi ci sono le mega sponsor dietro, poi lo sapete, tanti trend partono sui social e poi diventano talmente forti su un mondo che non è reale che diventano reali sul mondo reale. Vabbè, ci siamo capiti quello che volevamo dire. Pasta lunga bocciata dagli ascoltatori di Balla, di Balla e Monella. Beh, potrebbe essere un nuovo format. Balla e Bella, tutti quanti insieme.

la voce di Brescia è da Dio. Qui su Bella e Monella, ragazzi, tocca di nuovo a voi. A fare cosa, direte? Ma a cantare, sì, perché torna la canzone che fa al 393 7366 170. Cantate la vostra canzone.

0: weekend che nessuno ci ha invitato a nessuna parte. Cosa vogliamo fare?
1: Verrà il nostro giorno, Monica.
0: Non lo so.
1: Quando anche noi.
0: Antonella, invitaci tu.
1: In tal nostro cioè dobbiamo fare
0: andiamo
1: la vacanza
0: a mangiare dall'Antonella.
1: Ah, vabbè, intanto finché.
0: Beh, brava lei.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì.
1: Molto bene. Posizione numero 10, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: con White Girl Wasted.
1: Non ci ha invitato al suo, alla sua vacanza Manco Andrea De Logu, la collega che è andato in Cina, è andata in Cina col fidanzato Alessandro, e non ci hanno invitato neanche loro. Alvi, c'è questa

0: Alla posizione numero 9, una pian piano ritrovata Noemi con Tu cosa fai questa sera?
1: Che non è, un altro po'. Che non è Noemi Bocchi. Quella
0: no,
1: è un'altra.
0: No.
1: Quella lì, l'altra, è in questa foto intima con il suo fidanzato.
0: Francesco Totti, ricordiamolo.
1: Una stanza di legno, grandi vetrate affacciate sulla montagna, momento di relax. Hanno condiviso questo letto, questa foto col letto sfatto. Dove ci raccontano un po' di questa calda estate estiva.
0: Chissà che cosa avranno
1: non
0: fatto.
1: Non Noemi, quella lì che canta, che lei è sul letto di ospedale, no, povera stella, perché è svolata dal palco.
0: Però gran tifosa romanista lei.
1: Sì, esatto.
0: Attenzione.
1: Speriamo stia meglio presto.
0: Ritorna, ma in questo caso alla posizione numero 8, Seif con Parlar d'amore.

0: ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella. Tell me

0: Ben trovati ragazzi, l'ultima mezz'ora insieme delle belle Monelle, Alvise e Monica Morgan con voi in queste due orette con tantissima musica, tantissime notizie, il nostro avvocato che come sempre ogni volta che viene qua si fa venire i capelli bianchi.
1: Il trampoliere più alto d'Italia.
0: Ciao Alex!
1: Esatto.
0: Che meraviglia, insomma, ragazzi! E tutti noi, anche Andrea De Luca e anche Kanyaman.
1: Anche Kanyaman,
0: no,
1: mamma mia!
0: Non è vero, che comunque c'è. Si chiama Jayaman.
1: Sì, Jayaman.
0: Che ha detto, a parte che fa una serie comica turca che si
1: perché
0: chiama...
1: Perché hai l'acquolina in bocca?
0: No, che si chiama Bro. E allora io...
1: Vabbè, io...
0: Volevo dire delle cose ma non le dirò.
1: Che il cast è... No! Kanyaman e Damiano Ami.
0: Dai, Bro, capito.
1: Che hai presente la serie?
0: Sì.
1: La serie Squadra Cobra 11.
0: Sì,
1: Squadra
0: sì,
1: speciale
0: sì.
1: Cobra 11.
0: L'ispettore...
1: Che c'è?
0: Thomas Bilia, come si chiamava? L'ispettore... Non mi ricordo.
1: Comunque c'è l'attore che è turco-tedesco.
0: Sì.
1: E quindi il turco-italiano lo fa...
0: Damiano Ami. Turco-tedesco lo fa già Yaman.
1: Esatto, però quello che è a fianco al turco, slash altre nazionalità, muore sempre, quindi prepariamoci a
0: ciao
1: una
0: Damiano,
1: dipartita.
0: Ciao Damiano e grazie di tutto. Comunque si è lamentato già Yaman, ha detto era un secchione, si è laureato pure in giurisprudenza, quindi volevo dire Antonella, se tu non ti senti più di seguire questo programma,
1: facciamogli fare del praticantato.
0: Perché ti sembra un po' troppo per te, noi lo capiamo, perché Antonella è campionessa anche di uncinetto, tra l'altro.
1: Mamma mia.
0: No, beh, ma è vero, cioè non sto scherzando.
1: No,
0: c'è anche la pagina su Instagram.
1: Io apprendo tutto quello che mi stai dicendo
0: è
1: tu.
0: È tutto vero. Gianna, metti che sei stata finito di girare col bro e sei qua.
1: Esatto, una volta si diceva mettiti la mano sul cuore, tu mettiti la mano sul tuo caldo pettorale.
0: Mettiti dove vuoi tu. Sentiti libero di venire qui a fare del praticantato.
1: Sì, sì,
0: perché
1: ti serve
0: poi adesso
1: anche...
0: andrà in vacanza il buon Alvise, ce lo leviamo dei Maroni.
1: E chiameremo Stefano De Martino.
0: Siamo noi tre.
1: E lì è il brodo di giuggiole, capito?
0: E Stefano De Martino a parlare di musica.
1: Di musica,
0: tutti insieme.
1: Tutti insieme,
0: bello.
1: Appassionatamente.
0: Mi piace, non so più dove siamo arrivati con la classifica.
1: Ma tranquilla, non ti preoccupare perché arrivano
0: sono
1: loro.
0: Un po' confusa.
1: Arrivano insieme i carabinieri dell'antidroga, Emma e Fabri Fibra.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'Amore.
2: Ecco, sì, io mi sto immaginando. Quando è che vai in ferie al Viso e che chiamo qua?
1: E tutte le due settimane di settembre.
2: A settembre,
1: due.
2: Vabbè, allora mi metto in dieta.
1: Okay.
2: Adesso da qua a settembre c'è il mio compleanno in mezzo, okay. Dove ricordiamo non inviteremo quelli famosi che non ci hanno invitato.
1: Non inviteremo nessuno.
2: Okay. No, ne inviteremo dell'altra gente, ma no loro. E poi a settembre, per quando mi arriveranno i sostituti, il signor Yaman e il signor De Martino.
1: Sì.
2: Tu e l'Antonella andate in vacanza.
1: Va bene.
2: E io sarò più magari di un chilo o due.
1: Ok.
2: Adesso vado a correre,
1: sì,
2: con Marco Baxo.
1: Ok.
2: Faccio correre Marco Baxo in bicicletta e io gli corro dietro.
1: Ok, con questo caldo, insomma, perderai più di un chilo o due.
2: Forse muoio.
1: Forse
2: anche.
1: Muori, ma pazienza.
2: Chiamate subito quelli dell'impresa.
1: Nel frattempo, Tommaso Paradiso alla posizione numero 4 con l'agitare Coca-Cola.
2: Bravo.

0: Alla posizione numero 3 troviamo Gaia con Bossa Nostra.
1: E mentre io sostituisco te con Gaia Mane Stefano De Martino, e
0: quindi insomma
1: il signor Michele Morrone,
0: ok,
1: modello,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: bellissimo.
0: Chi è che non lo conosce?
1: Chi è che non lo conosce Michele Morrone? Io non l'ho mai visto di persona, però so chi è. Intervistato, ha raccontato la sua passione per l'arte, perché lui disegna.
0: Ah, okay,
1: Perché dice che ha iniziato durante il Covid, si annoiava, no? È portato chiaramente.
0: Sì, chiaro, perché
1: è bravo. No, è veramente bravo in realtà. Andate a vedere, ha fatto delle cose molto carine. E quindi questa passione ce lo faccio proprio puramente per divertimento, così come l'Antonella fa l'uncinetto per divertimento, ok? Così come Gianyaman fa bro col bro per divertimento.
0: Come noi facciamo la radio?
1: Beh, sì, anche. E quello fa i quadri. E poi gli hanno chiesto, ma gliel'ho detto, Areo. Because you know Areo is ma questa roba che ti senti con la Giorgia e non è la Giorgia cantante,
0: ok,
1: che è vera? E lui dice sì sì è vera, ci sentiamo, dice, una delle persone più intelligenti e scaltre che abbia mai raccontato, una donna di una cultura così ampia da suscitare invidia. Poi gli hanno detto, ma quindi perché è single?
0: Certo.
1: E lui dice, no, abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia.
0: Oh, ok.
1: Ogni tanto ci si sente per farci un saluto. Allora gli hanno detto, beh, ma ci fai vedere i messaggi? E lui ha detto, no, sono cose private.
0: È giusto, anche perché comunque stiamo parlando di Michele Morrone.
1: Che foto manderà Michele Morrone?
0: Se non vado errato, 1990, quindi è classe mia.
1: I don't know.
0: E la nostra premier
1: che è un pochino,
0: insomma,
1: più grande,
0: sì, è molto giovane, quindi insomma non ci vedo, ma anche fosse un
1: ma
0: po'
1: sarebbe
0: più
1: bellissimo.
0: Grande, chi se ne frega, e viva l'amore, amici,
1: viva l'amore, ragazzi,
0: qualora ci dovesse essere, per carità,
1: speriamo.
0: Posizione numero 2 per i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, e lo siento
1: tutto quanto.

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Primissima posizione per Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope. Merck & Cremont che sono stati i nostri ospiti questo giovedì.
4: Sì, ma che bello, raga, tutti quanti stanno dicendo quando fate un'altra volta sono andare. No, raga, cioè, basta. Per adesso forse, ma chi può dirlo?
3: Dici?
4: Sì, perché mi sento all'Obano carico, pallettoni, no, okay, capito? Quindi secondo me chi può dire?
3: Dobbiamo richiamare i carabinieri di prima?
4: No,
3: no. Basta una volta sola.
4: Ragazzi, non si sa mai nella vita, voi
3: amici,
4: mandate dei messaggi qui in redazione, magari ne facciamo un'altra. Chi lo sa?
3: Abbiamo concluso, ci risentiamo, tante
4: sì,
3: belle cose.
4: Con Gianni Amale e Stefano De Martino.
3: Perfetto,
4: grazie,
3: ciao.
4: Ragazzi, buone vacanze al Vito.
0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella.
7: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
6: Radio Bella e Monella.
8: Datemi fiorello e paraviello alla TV. Sono l'italiano meglio.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Italiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella,
1: il treno degli anni,
0: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
3: Una buona domenica a tutti, io sono Angelica e cominciamo alla grande questa puntata del treno degli anni di Radio Bella e Monella, il nostro appuntamento consueto dalle 14 alle 17 in cui ce la raccontiamo, notizie, curiosità, gossip dal mondo della musica italiana. La prima protagonista è Alessandra Amoroso, comunque andare.
0: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

danno di un artista in particolare, ovvero Tommaso Paradiso, che nel corso di questo mese ha insomma aggiornato i propri fan con un carosello su Instagram, quindi un insieme di foto del suo anno, dicendo 2025-2026, figlia, disco, Sanremo, casa, tour, matrimonio, tour di nuovo, e sono 43 anni per lui. Pochissime parole che vanno a sintetizzare però un periodo ricchissimo di cambiamenti, di soddisfazioni, insomma è andato a coronare un po' la sua vita. Infatti dai primi mesi della figlia Anna fino agli impegni artistici che lo hanno riportato stabilmente sotto i riflettori, infatti tuttora lui si trova in tour in tutta quanta l'Italia per portare la musica a tutti i romantici che lo seguono. Bella e Nonella, il

Tra le tante persone che sono in tour ce ne sono altrettante anche che sono al mare in vacanza per godersi le meritate ferie, tra cui Elisa, che ha condiviso anche lei una foto sul suo profilo Instagram su una barca con un bellissimo bikini bianco e azzurro. Ma quello che ha fatto commentare le persone maggiormente è stato il fisico di Elisa, che oltre ad essere meraviglioso, insomma, è anche statuario. Chi l'ha definito un fisico da dea greca, chi un fisico spaziale. Fatto sta che anche le sue stesse fan le hanno chiesto di condividere la scheda addominali, alla quale mi aggiungo anche io perché ha veramente degli addominali scolpitissimi. C'è anche Giorgia che ha scritto: addominali ne abbiamo, proprio per aggiungersi alla lunga lista di persone che le hanno fatto i complimenti. Direi che ci ha fatto proprio rosicare. Bella e Monella.

0: prima e l'abbiamo ascoltata ora, Giorgia con Vanità, ma subito c'era Gianna Nannini con Ti voglio tanto bene e in conclusione di questa primissima mezz'ora c'erano Raff e Tozzi con Gente di mare, new version del 2018.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Una buona domenica a tutti, carissimi, come sempre vi do il benvenuto al treno degli anni di Radio Bella e Monella, che è cominciato da all'incirca una mezz'ora. Noi siamo insieme fino alle 17 raccontandocela, notizie, curiosità, gossip, ma tanta tanta musica italiana. Il Luna Pop, Antonello Venditti e Blanco, L'Isola delle Rose.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. Cos'è su?

Il Cremonini Live entra ufficialmente nella storia per quanto riguarda la musica italiana, con 950.000 spettatori complessivi e la capacità di attraversare alcuni dei luoghi più prestigiosi dello spettacolo dal vivo nel nostro paese. Un successo che sarà celebrato anche in televisione, segnatevi, perché a settembre infatti ci sarà una primissima serata speciale a questo momento straordinario. Lo show andrà a raccontare il tour, il dietro le quinte, il percorso che lo ha portato nei teatri, ai club, dal Palasport fino agli stadi e alle grandi arene, trasformando quella che appare come la chiusura di un ciclo in una grande celebrazione nazionale. Un appuntamento che sicuramente farà rivivere le emozioni di questo enorme tour a tutti quanti fan di Cremonini. Bella e Monella, il

0: Dopo aver salutato il pubblico con l'ultima data del suo tour negli stadi, Eros Ramazzotti ha annunciato uno stop forzato per motivi di salute. Il cantante infatti dovrà sottoporsi a metà agosto ad un nuovo intervento alle corde vocali. La notizia è stata condivisa prima sui social alla vigilia del concerto conclusivo all'Allianz Stadium di Torino, tappa finale del Una Storia Importante World Tour. E attraverso una storia, appunto, l'artista ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto durante il tour e ha spiegato che nelle prossime settimane si prenderà un periodo di riposo in vista appunto di questa operazione, che è una operazione di routine che ha già fatto tempo fa, quindi nulla di troppo preoccupante, anzi, per ritornare più forte di prima.
1: Bella e Monella, il 3.

0: tre big della musica italiana: Max Gazzè con Sotto Casa, Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso, che ci ha fatto sognare e tornare negli anni 90, e poi Achille Lauro con Che Sarà.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
7: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Radio Bella e Monella.
8: Siamo come Troia Panda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Seconda ora insieme con il treno degli anni di Radio Bella e Monella, che non si ferma mai, anzi abbiamo davanti a noi ancora tantissime hit italiane, tutte da cantare, dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Coez, è sempre bello trovarci qui. Luca Carboni con Happy e Paola e Chiara, vamos a bailar.
1: Bella e Monella, il treno

0: è nata una stella, ovvero Noemi, che purtroppo qualche settimana fa è caduta dal palco a San Salvo Marina ed è diventata veramente un meme. Infatti, per andare a sdrammatizzare quella situazione un po' imbarazzante, anche sul fatto che si è fatta molto male, poverina, ha citato Jovanotti in una delle sue canzoni più iconiche, ovvero il brano Mi fido di te, in cui c'è la frase: la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. Ecco, ci calza a pennello con tutto quello che è successo. Inoltre ha pubblicato anche poi un carosello di foto in cui si mostra molto divertita dalla faccenda, pubblicando meme e non solo, per drammatizzare un po', perché sì, dai, ci sta. Una pronta guarigione.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Mondiale di Marco Mengoni, Canzone di Lucio Dalla e Telenovela di Biagio Antonacci concludono quest'altra mezz'ora del Treno degli Anni. Siamo quasi a conclusione, sì, perché siamo nel pieno del nostro pomeriggio e nel pieno anche del viaggio.
1: Bella e Monella,
2: il Treno degli Anni,
1: il Treno degli Anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
1: il Treno degli Anni,
2: il Treno degli Anni,
1: tutto da cantare.
0: Ancora un buon pomeriggio a tutti da Angelica, siamo qui insieme fino alle ore 17 con il Treno degli Anni di Radio Bella e Monella. Scopriamo un po' insieme quali saranno i prossimi protagonisti. La rappresentante di lista con Ciao Ciao, Vasco Rossi con Quanti Anni Hai e Fabri Fibra, applausi per Fibra.
2: Bella e Monella, il Treno

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: fratello maggiore del cantautore Nesli. Di chi stiamo parlando? Di Fabri Fibra, che esordisce nell'ambiente dell'hip hop underground a metà degli anni 90 con il nome Fabri Phil, facendo parte per diversi anni degli Uomini di Mare e dei gruppi derivati da quest'ultimi, i Custodi del Tempo e il collettivo Teste Mobili. Debutta poi come solista nel 2002 con l'album Turbe Giovanili, significativo poi per la svolta della sua carriera invece l'album Mister Simpatia, pubblicato nel 2004. Nonostante siano passati più di 20 anni, ancora se ne parla e ancora all'interno sono contenute canzoni che hanno veramente cambiato l'hip hop in Italia. Beh, che dire, poi è stato un tripudio di successi e tuttora è amatissimo.
1: Bella e Nonella, il

0: Elisa che si sta godendo le ferie sulla sua barchetta in mezzo al mare, anche Emma Marrone diciamo che non si sta godendo proprio le ferie, però ogni tanto dopo qualche concerto qui e là si ferma nei luoghi in cui appunto va ad esibirsi, e allora in occasione del concerto di Napoli si è fermata appunto a godersi i paesaggi tra relax, mare, amici, passeggiate. Ha provato anche la famosa limonata, beh, iconica ovviamente, nel momento in cui si va a Napoli non si può provare la limonata a cosce aperte, che altro che non è insomma una limonata che devi bere a gambe aperte, perché altrimenti rischi di sbrodolarti tutto quanto addosso. Da qui il nome ironico: chi la beve è invitato ad allargare le gambe anche come portafortuna.
1: Bella e Nonella, il tre.

0: pillola tutta al femminile per concludere questa puntata del treno degli anni di oggi. Nina Zilli, L'amore verrà, Carlotta con Frena, Elettra Lamborghini con Mani in alto. Noi come sempre ci risentiamo settimana prossima, vi auguro uno splendido weekend.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: italiane da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!
0: Bella e Monella, tutto.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: In collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sul fronte immigrazione, la Germania ricorda che il funzionamento del sistema Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino auspica che a partire da tale data siano nuovamente effettuati trasferimenti verso Italia e Grecia. Rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, spiega il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua decisione. In Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas chiede intanto agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la roadmap. La Siria firma un memorandum d'intesa con Mosca sulle basi militari russe nel paese, in forse dopo la caduta del governo Assad. Saranno convertite in centri militari di riabilitazione e addestramento nel quadro di accordi di tutela degli interessi reciproci. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia del team Trekaus, che trionfa al Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martine del nostro Marco Bezzecchi. Quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella,

0: disco.
1: Bella disco. Ciao amici, nuovo appuntamento con Damiano Menta e Thomas Menegazzi. Lo sapete, la bella disco di Radio Bella e Monella, dove ci saranno un sacco di canzoncine, bella musica, tutta da cantare, tutta da ballare, insieme ovviamente per la prossima ora. Quindi non prendetevi appuntamenti o insomma portateci in giro con voi. Ecco, se siete in macchina, facciamo la strada insieme, ok? Per arrivare a destinazione. Non perdiamo tempo, c'è Jovanotti con Alfa. Buon vento.
0: Bella disco.

disco di Radio Bella e Monella. Comunque c'è una canzone di Tommaso Paradiso e non riesco a togliermi dalla testa quest'oggi. Vabbè, ne abbiamo parlato in settimana di questo fenomeno Hate Jam. Va bene, comunque, discorsi a parte, c'è tanta gente che sale nel

diventato ospite con noi alla notte tutta da cantare, quindi un pezzo da 90, questa era Autostop, quindi sicuramente canzone cantata e ballata insieme. Non perdiamo tempo, perché adesso ce ne sono tre di canzoni, una dopo l'altra. La prima è quella di Mark & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, indovinate, indovinate, Partenope, e poi ovviamente ci ascoltiamo anche Samurai J con la Flamenco Paranoia, chiudiamo a Mood, ecco.

0: prima mezz'ora. Non scappate, appuntamento ovviamente tra poco, tra pochissimo, qui su Radio Bella e Monella, qui con Bella Disco.
1: Bella Disco.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: ufficialmente tutti i finestrini, non solo uno, tutti quanti, e cantate tutti quanti insieme, perché il disco limone di quest'oggi è quello di Gabry Ponte, Tu sei.
1: Bella disco, disco limone.

Saluto agli amici napoletani che ci hanno ascoltato e ci hanno scritto anche al 3937366170. Saluti speciali a Emanuele e anche ad Alessia che ci stanno ascoltando in viaggio destinazione Boh, per citare il mio amico Fedez. Va bene, tre canzoni: Tananai, Nazzol, ovviamente il remix è quello di Vana Spagna.

sempre però lo sapete con l'ultimo disco, quello che ci fa cantare veramente tutti quanti, e questo è un pezzone da 90, quindi sì, sempre da tenere i finestrini abbassati anche in caso di pioggia, non importa, l'ultimo di Bella Disco è Blanco, Notte in Bianco.

0: è ufficiale, veramente la fine. Noi come sempre ci sentiamo in replica, lo sapete, la domenica, anche il mercoledì e poi il sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco, anche perché il prossimo è Ferragosto, eh. Ciao amici, buona settimana.
1: Bella Disco.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: tutta da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per Gaza. Finché sarò primo ministro, ha affermato Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E in Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione del terzo anniversario di mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale del paese restano comunque un mistero. Ritrovate sane e salve nel Lazio le due persone, un uomo e una donna, entrambi 64enni, che risultavano dispersi, sono stati individuati dai soccorritori nel pomeriggio di oggi all'interno di un bosco a Cervara di Roma. Chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner, infortunato, salta il Master 1000 a Cincinnati. Lo ha annunciato lo stesso tennista dopo un consulto con il suo staff. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Bella e Monella.

0: Naturalmente, con tutti questi programmi di merda che ci stavano in giro, non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Molella, tutto musica italiana, ma che? La caponata?
1: Chi vorrà

specchio sul tè. Guarda che è l'ora di bere Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpi Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpi Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpicimbra.it.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato mi sono.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: relaxi sulla luna.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Hit Universal Fun.
3: Visitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Radio Bella e Monella.
8: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

spostati, scema, non scherzo. Non sono bella ma twerco. Tu devi per forza piacere. Io sono stronza e mi amano. Non muovi bene il tuo sedere. Se vuoi le mie amiche ti insegno.

0: appoggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.